0: Asiba karu la ningoni yagira gaira damu nchere wale narishadani ni mashoma irishibali lupogilibu wa ushugi esimu rengure yeskiza tune munake mayan ilaga asirangana jo mayan ilahiru wagi 23175 ilora tuti la ningoni dada mwagesi ya jindi mashoma anurugi likunake le biblia sira le biblia linebagesi sara le ngitrukuja katukul munage niro yeskiza tune 23175 wale ningoni sirangana na jo mayan ni wale lupogilibu wa ushugi esimu awa shibagino na tori sharbogin ole ningu nyora gesit na rishara rishane mia do iboro ya rumore entiamasi tendera gi eti narok mudueto poti tendera gi nage mba era matale tola ra mata nage lo siro yali giyoga joga nyono do dogo yati nalo tere sharane mia do ni ole ningu ni mila maria mudumo singolo jo enkai arangari yo simle tichi gaskere do rage begi ndimano lo singolo negi rumore entiamasi eti na maeneo
1: Ore serena nyoge.
2: Nesra giyogi seriana.
1: Ore doya ngolo.
2: Nemwi giyogir mayenat.
1: Ashire gino ngire shine mayen FM nte maili tisa.
2: Enkorika.
1: Olo shibora.
2: Enaibor kewarie.
1: KMQ.
2: Ngatu.
1: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayen FM.
3: Mayen FM.

0: Siba karu la ningoni yagira gaira damu nchere wale narishadani ni mashoma irishipali lupogiliba ushugi simu rengure yeskiza tune munake mayan ilaga sirangana jo mayan lai hirwagi 23175 lora tuti la ningoni dada mwagesi ya jindi mashoma anuruki likunake le biblia sira le biblia rine bagesi sara lengi rukuja katukul munage na hiru yeskiza tune 23175 wale ningoni sirangana na jo mayan ni wale lupogiliba ushugi simu abwa shibagino na tori sharbogin ole ni wonyora ge sidna resharale shane mia do iboro ya rumore entiamasi tendiragi eti narok mudweto poti tendiragi nage mba era matale tolara mata nage losiro ya ligi yoga joganyo na dodogo ya tinalo tere sharane mia do ni wale ni ngoni mila maria murumo singolo jo enkai arangari yo simle tiki gaskerero rage bege ndimano lo singolo negi rumore entiamasi eti na maeneo
1: Ore serena nyugi.
2: Nesira giyogi seriana.
1: Ore doya ngolo.
2: Nemwiki yogir mayena.
1: Ashire gilongire shine mayena FM te maili tisa.
2: Enkorika.
1: Olo shibora.
2: Naibor kewarie.
1: KMQ.
2: Ngatu.
1: Ndire ngayo diadwe ngire shini no em mayena FM.
3: Mayena FM.